che a quest'ora stringe il cuscino e sospiro. La luna è ferma nel cielo,

que odora de infierno. Yo dormo su seno. Dio, come batte il suo cuore.